0: Radio Steiermark. Ihre Lieblingsmusik zum Träumen.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.